questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Radio Italia anni 60.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

parla d'amore con parole sottovoce di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Non

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi assolati in Sicilia. Clima caldo ed estivo con temperature massime fino ai 33-34 gradi. Temperature che comunque resteranno alte anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

Rug as in a piccolina, ti ho comprato la gelato, caramello e un sacchetto.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto.

0: Sono le 8:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca ha previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata da ampie e schiarite spazi assolati in Sicilia. Clima caldo ed estivo con temperature massime fino ai 33-34 gradi. Temperature che comunque resteranno alte anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace,

0: dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

tu le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Convalidato nella notte l'arresto di Francesco Cusumano, 38 anni, responsabile dell'omicidio di via San Polo a Palermo. Il 38enne intorno alle 11.30 ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, di 53 anni, con il quale conviveva insieme ad una terza persona in quel momento fuori casa per fare la spesa. I tre abitavano in un appartamento al secondo piano del civico 486, che nel giro di un'ora è piombato insieme a tutta la strada nel caos più totale. All'arrivo dei soccorsi, infatti, Cusumano si è barricato in casa, prendendo il gas e minacciando di far esplodere il palazzo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, scientifiche e artificieri. A partecipata del comune, la MG, che gestisce il gas, ha fermato l'erogazione del palazzo, mentre il 38enne e i carabinieri del ROS hanno iniziato un'estenuante trattativa durata oltre 6 ore. Alla fine di questo è stato arrestato. La società che gestisce l'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche nella notte tra ieri e oggi permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14. L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo e i passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Chiudiamo con un'altra notizia di cronaca. Un pensionato di 66 anni, Vincenzo Giudice, è morto a mare a Gela. Si trovava in un tratto del lungomare Federico II di Svevia quando nel tardo pomeriggio di ieri la forza della corrente lo ha trascinato via. Due giovani che erano in quello stesso tratto hanno cercato invano di salvarlo. Sul posto anche l'elisoccorso, oltre alle ambulanze e alla capitaneria di porto. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth il tycoon ha pubblicato una sua foto con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia, condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata. E il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
3: Alla vigilia di un vertice NATO, già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria un'ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
2: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore, appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe, dal canto loro, parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni del

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Dalla lite tra coinquiline all'omicidio, ecco cosa è successo a Palermo. La lite per futili motivi, l'omicidio alle ore drammatiche con la fuga di gas concluse con le trattative dei carabinieri che hanno arrestato Francesco Cusumano, 38 anni, arreso all'interno dell'appartamento di via San Polo, dove poco prima ha ucciso a coltellate il coinquilino Francesco Spataro, di 53 anni. La vicenda ha trasformato una tranquilla domenica in un'emergenza che ha coinvolto forze dell'ordine, vigili del fuoco, artificieri, sanitari del 118 e tecnici del gas, costringendo all'evacuazione dell'intero stabile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di una violenta discussione tra due coinquilini, legata a questioni di convivenza, in particolare al pagamento dell'affitto dell'appartamento. La vittima è stata colpita mortalmente con diverse coltellate sul piano rotolo dell'abitazione. In casa viveva anche un terzo coinquilino che al momento dell'aggressione si trovava fuori per fare la spesa e non avrebbe assistito ai fatti. Dopo l'omicidio, il presunto assassino si è barricato nell'appartamento e avrebbe aperto il gas, facendo temere un'esplosione. L'allarme ha fatto scattare un'imponente operazione di sicurezza. I vigili del fuoco hanno confermato la presenza della fuga di metano, evacuando l'intero edificio, mentre via San Polo, nella zona della Fiera del Mediterraneo, a pochi passi da piazza Don Bosco, è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori di AMG Energia, che hanno sigillato la colonna montante del gas dell'edificio per impedire qualsiasi rischio, rinviando il ripristino della fornitura solo al termine delle operazioni di sicurezza. Per diverse ore i carabinieri hanno cercato di convincere il 38enne ad arrendersi. Alla trattativa hanno partecipato anche specialisti nella negoziazione dell'arma. Alla fine Cusumano ha deciso di uscire dall'appartamento senza opporre resistenza. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione, lo hanno bloccato e condotto in caserma, dove è stato interrogato dal pubblico ministero. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe precedenti per maltrattamenti ed era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento. I carabinieri stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell'omicidio, verificando il movente della lite. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi sono i rapporti tra i coinquilini, deterioratisi nelle ultime settimane, le testimonianze dei residenti dello stabile. L'inchiesta dovrà chiarire con precisione la responsabilità del 38enne e le circostanze che hanno trasformato una discussione in un tragico omicidio, culminato con ore di tensione che hanno messo a rischio anche la sicurezza dell'intero quartiere. È sempre Palermo, aggressione omofoba, uno dei tre aggressori rintracciato a Petrosino. È stato rintracciato nelle campagne di Petrosino, nel Trapanese, uno dei presunti responsabili della violenta aggressione a sfondo omofobo avvenuta lo scorso settembre a Palermo. Eseguite dalla Polizia di Stato tre misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani ritenuti coinvolti nel pestaggio di una coppia avvenuto il 18 settembre nei pressi dell'incrocio tra via Roma e via da Procida. Due degli indagati sono stati rintracciati rispettivamente a Palermo e nelle campagne di Petrosino, mentre il presunto autore principale è ancora irreperibile. Le indagini condotte dalla sezione investigativa del commissariato Oreto Stazione hanno permesso di identificare i presunti aggressori grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli elementi raccolti dalle testimonianze delle vittime. I provvedimenti riguardano un 21enne tunisino, ritenuto il principale autore dell'aggressione, per il quale il giudice ha disposto i domiciliari, un 19enne tunisino e un 20enne egiziano. Questi ultimi invece sono destinatari dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. I tre sono indagati a vario titolo per la violenta aggressione che aveva suscitato indignazione per le modalità del pestaggio e per il presunto movente discriminatorio. A Trapani, incidenti stradali col trucco, niente arresti per un avvocato. Obbligo di dimora, divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato. Questi provvedimenti del GIP e del Tribunale di Trapani che sono stati notificati all'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, noto professionista con studio anche a Palermo. Il GIP ha respinto la richiesta del pubblico ministero dopo l'interrogatorio di garanzia tenutosi giovedì della scorsa settimana della custodia cautelare in carcere. I nuovi provvedimenti sembrano destinati a ridimensionare l'intera vicenda. Secondo le indagini, l'avvocato penalista Ubaldo Ruvolo sarebbe stato a capo di un presunto giro di frodi assicurative mediante falsi incidenti stradali. Durante l'interrogatorio di garanzia, Ruvolo ha risposto alle domande dei magistrati per circa 9 ore, respingendo ogni addebito. L'avvocato alcamese ha contestato punto per punto le accuse e si dice sicuro che uscirà testa alta da questa storia con il proscioglimento dai reati contestati. Il professionista, così come gli altri 28 indagati, è accusato a vero titolo di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza. Accuse che Ruvolo respinge con fermezza. Complessivamente sono 29 gli indagati per i quali si riconosceranno le decisioni del GIP nelle prossime ore. Sono stati 2 le richieste di ordinanze di custodia cautelare in carcere, 10 i domiciliari e 17 il divieto di uscire dalla propria casa dalle 22 alle 6 del mattino. Secondo l'accusa, lo studio legale di Ubaldo Ruvolo del Viale Italia sarebbe stata la base operativa dove sarebbero state architettate le truffe ad assicurazioni, tesa respinta dall'indagato. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione. Forse

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri italiani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario. Il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore in Sicilia non mancheranno spazi assolati con clima caldo ed estivo, valori massimi intorno ai 33-34 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'anticiclone ancora una volta garantirà condizioni di bel tempo con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demes Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Lunedì 6 luglio, ben ritrovati da Aldo Bruno in studio per questa edizione di Anni 60 Notizie. Dalla lite tra coinquiline all'omicidio, ecco cosa è successo a Palermo. La lite per futili motivi, l'omicidio alle ore drammatiche con la fuga di gas concluse con le trattative dei carabinieri che hanno arrestato Francesco Cusumano, 38 anni, arreso all'interno dell'appartamento di via San Polo, dove poco prima ha ucciso a coltellate il coinquilino Francesco Spataro, di 53 anni. La vicenda ha trasformato una tranquilla domenica in un'emergenza che ha coinvolto forze dell'ordine, vigili del fuoco, artificieri, sanitari del 118 e tecnici del gas, costringendo all'evacuazione dell'intero stabile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il delitto sarebbe maturato al culmine di una violenta discussione tra due coinquilini, legata a questioni di convivenza, in particolare al pagamento dell'affitto dell'appartamento. La vittima è stata colpita mortalmente con diverse coltellate sul piano rotolo dell'abitazione. In casa viveva anche un terzo coinquilino che al momento dell'aggressione si trovava fuori per fare la spesa e non avrebbe assistito ai fatti. Dopo l'omicidio, il presunto assassino si è barricato nell'appartamento e avrebbe aperto il gas, facendo temere un'esplosione. L'allarme ha fatto scattare un'imponente operazione di sicurezza. I vigili del fuoco hanno confermato la presenza della fuga di metano, evacuando l'intero edificio, mentre via San Polo, nella zona della Fiera del Mediterraneo, a pochi passi da piazza Don Bosco, è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori di AMG Energia, che hanno sigillato la colonna montante del gas dell'edificio per impedire qualsiasi rischio, rinviando il ripristino della fornitura solo al termine delle operazioni di sicurezza. Per diverse ore i carabinieri hanno cercato di convincere il 38enne ad arrendersi. Alla trattativa hanno partecipato anche specialisti nella negoziazione dell'arma. Alla fine Cusumano ha deciso di uscire dall'appartamento senza opporre resistenza. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione, lo hanno bloccato e condotto in caserma, dove è stato interrogato dal pubblico ministero. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe precedenti per maltrattamenti ed era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento. I carabinieri stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell'omicidio, verificando il movente della lite. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi sono i rapporti tra i coinquilini, deterioratisi nelle ultime settimane, le testimonianze dei residenti dello stabile. L'inchiesta dovrà chiarire con precisione la responsabilità del 38enne e le circostanze che hanno trasformato una discussione in un tragico omicidio culminato con ore di tensione che hanno messo a rischio anche la sicurezza dell'intero quartiere. È sempre Palermo, aggressione omofoba, uno dei tre aggressori rintracciato a Petrosino. È stato rintracciato nelle campagne di Petrosino, nel Trapanese, uno dei presunti responsabili della violenta aggressione a sfondo omofobo avvenuta lo scorso settembre a Palermo. Eseguite dalla Polizia di Stato tre misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani ritenuti coinvolti nel pestaggio di una coppia avvenuto il 18 settembre nei pressi dell'incrocio tra via Roma e via da Procida. Due degli indagati sono stati rintracciati rispettivamente a Palermo e nelle campagne di Petrosino, mentre il presunto autore principale è ancora irreperibile. Le indagini condotte dalla sezione investigativa del commissariato Oreto Stazione hanno permesso di identificare i presunti aggressori grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi raccolti dalle testimonianze delle vittime. I provvedimenti riguardano un 21enne tunisino, ritenuto il principale autore dell'aggressione, per il quale il giudice ha disposto i domiciliari, un 19enne tunisino e un 20enne egiziano. Questi ultimi invece sono destinatari dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. I tre sono indagati a vario titolo per la violenta aggressione che aveva suscitato indignazione per le modalità del pestaggio e per il presunto movente discriminatorio. A Trapani, incidenti stradali col trucco, niente arresti per un avvocato. Obbligo di dimora, divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato. Questi provvedimenti del GIP e del Tribunale di Trapani che sono stati notificati all'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, noto professionista con studio anche a Palermo. Il GIP ha respinto la richiesta del pubblico ministero dopo l'interrogatorio di garanzia tenutosi giovedì della scorsa settimana della custodia cautelare in carcere. I nuovi provvedimenti sembrano destinati a ridimensionare l'intera vicenda. Secondo le indagini, l'avvocato penalista Ubaldo Ruvolo sarebbe stato a capo di un presunto giro di frodi assicurative mediante falsi incidenti stradali. Durante l'interrogatorio di garanzia, Ruvolo ha risposto alle domande dei magistrati per circa 9 ore, respingendo ogni addebito. L'avvocato alcamese ha contestato punto per punto le accuse e si dice sicuro che uscirà a testa alta da questa storia con il proscioglimento dai reati contestati. Il professionista, così come gli altri 28 indagati, è accusato a vero titolo di associazione a delinquere, corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza. Accuse che Ruvolo respinge con fermezza. Complessivamente sono 29 gli indagati per i quali si riconosceranno le decisioni del GIP nelle prossime ore. Sono stati 2 le richieste di ordinanze di custodia cautelare in carcere, 10 i domiciliari e 17 il divieto di uscire dalla propria casa dalle 22 alle 6 del mattino. Secondo l'accusa, lo studio legale di Ubaldo Ruvolo del Viale Italia sarebbe stata la base operativa dove sarebbero state architettate le truffe ad assicurazioni, tesa respinta dall'indagato. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

da giù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco bello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
3: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, un uomo di sport ormai di a lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel cuneese: un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore in Sicilia non mancheranno spazi assolati con clima caldo ed estivo, valori massimi intorno ai 33-34 gradi, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'anticiclone ancora una volta garantirà condizioni di bel tempo con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Prima di partire per un lungo viaggio, devi portare con te la voglia di non tornare più. Prima di non essere sincera,

0: calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a

La notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Convalidato nella notte l'arresto di Francesco Cusumano, 38 anni, responsabile dell'omicidio di via San Polo a Palermo. Il 38enne intorno alle 11.30 ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, di 53 anni, con il quale conviveva insieme ad una terza persona in quel momento fuori casa per fare la spesa. Tre abitavano in un appartamento al secondo piano del civico 486 che nel giro di un'ora è piombato insieme a tutta la strada nel caos più totale. All'arrivo dei soccorsi, infatti, Cusumano si è barricato in casa aprendo il gas e minacciando di far esplodere il palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, scientifiche e artificieri. A partecipata del comune, la MG che gestisce il gas ha fermato l'erogazione del palazzo, mentre il 38enne e i carabinieri del ROS hanno iniziato un'estenuante trattativa durata oltre 6 ore. Alla fine di questo è stato arrestato. La società che gestisce l'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche nella notte tra ieri e oggi permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 14. L'aeroporto di Comiso è regolarmente attivo e i passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Chiudiamo con un'altra notizia di cronaca. Un pensionato di 66 anni, Vincenzo Giudice, è morto a mare a Gela. Si trovava in un tratto del lungomare Federico II di Svevia quando nel tardo pomeriggio di ieri la forza della corrente lo ha trascinato via. Due giovani che erano in quello stesso tratto hanno cercato invano di salvarlo. Sul posto anche l'elisoccorso, oltre alle ambulanze e alla capitaneria di porto. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: ad Ankara le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.